0: amiguita mía, mami. Mira.
1: Preferisco gli stickers, grazie.
2: No, ma anche io.

0: No, adesso lo devo anche
1: mettere. Sì, devo. Cazzo, non riesco a farlo.